0: sono sticche muccini.
1: Vengono.
0: Vengano quando io devo andare.

0: quei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso.

10 del 20, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego maestro, a lei.

fare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana.